Okay, now kwa sati di medical di nkomo. Di medical di nkomo pa. Dansa na ribibia di akang ho. Sir medical kachi ono, di sati di. But ene, bepon 5 o'clock. Instead of 6 o'clock. Bepon 5 o'clock. All because, live commentary ni biogana film. Yehu.